Da bambino per sognare mi sedevo in faccia al mare, cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai, cantando. Ed è molto più carino farsi dare del cretino, cantando. La vita meno amara è, più leggera è, cantando. E la prima donna mia l'ho incontrata per la via, en chantant. Quando si è spogliata io ho giocato al duro io, en chantant. Ero tanto fiero in me che ho fatto amor per tre, en chantant. Ancora oggi non lo so perché all'alba mi lasciò contenta.